0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: I piedi, due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 59 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:29.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9 7.

0: ma sono matta.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 32 minuti.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Un viaggio ha senso solo senza ritorno.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Attenzione ai colpi bassi, la concorrenza non va trascurata. Venere protegge i single. Toro. Le stelle proteggono la mente in carriera, il passo di chi esercita la libera professione. Gemelli. Se hai seminato bene, oggi puoi raccogliere nuovi allori. Cancro. Tratta con delicatezza ma in modo veloce una disputa nata per il mancato rispetto di un contratto. Mercurio è infido. Leone. Giornata piacevole e varia sia nel lavoro che nel tempo libero. Vergine. Siete una forza trainante grazie alle vostre convinzioni e attitudini introspettive, ma vi restano da migliorare l'aspetto comunicativo e la vostra immagine sociale. Bilancia. Le vostre energie sono in rimonta, ma le circostanze tendono a disperderle. Scorpione, state vagando in un deserto di cui non vedete i confini, in compagnia di una carovana di miraggi. Sagittario, fate di tutto per attirare l'attenzione del vostro oggetto del desiderio, ma quello non ha la minima intenzione di assecondarvi. Insistete. Capricorno, con Marte in opposizione rischiate di compiere delle sciocchezze dettate dall'annebbiamento di un attimo. Acquario, il vostro potenziale energico oggi scenderà al minimo. Attenzione. Pesci, state maturando spiritualmente e professionalmente, ma i vostri contenuti sono ostili per il pubblico e gli sponsor. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Chiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 626.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8289.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

Ghiotti. E alle ore 22, Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. La storica bandiera dell'Inter avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, presso la Fondazione Poliambulanza. Venerdì l'ultimo saluto. Champions League alle 21 in campo Bayern Monaco e PSG nella semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 in favore dei parigini. In palio l'ultimo biglietto per Budapest nella finale contro l'Arsenal. Tennis, internazionali d'Italia, dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne subito eliminate le azzurre Stefanini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Intanto Cobolli, che oggi compie 24 anni, si presenta così in conferenza.
3: Vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima.
2: Volley, gara 3 della finale scudetto di Superlega. Alle 20:30 Perugia ospita Civitanova. In caso di successo gli umbri alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 1 3

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0306.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno Iran, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri, Andrea Sempio, in procura a Pavia per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Ed è tutto a

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 5, 4.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Attenzione ai colpi bassi, la concorrenza non va trascurata. Venere protegge i single. Toro, le stelle proteggono la mente in carriera, il passo di chi esercita la libera professione. Gemelli, se hai seminato bene, oggi puoi raccogliere nuovi allori. Cancro, tratta con delicatezza ma in modo veloce una disputa nata per il mancato rispetto di un contratto. Mercurio è infido. Leone, giornata piacevole e varia sia nel lavoro che nel tempo libero. Vergine, siete una forza trainante grazie alle vostre convinzioni e attitudini introspettive, ma vi restano da migliorare l'aspetto comunicativo e la vostra immagine sociale. Bilancia, le vostre energie sono in rimonta, ma le circostanze tendono a disperderle. Scorpione, state vagando in un deserto di cui non vedete i confini, in compagnia di una carovana di miraggi. Sagittario, fate di tutto per attirare l'attenzione del vostro oggetto del desiderio, ma quello non ha la minima intenzione di assecondarvi. Insistete. Capricorno, con Marte in opposizione rischiate di compiere delle sciocchezze dettate dall'annebbiamento di un attimo. Acquario, il vostro potenziale energico oggi scenderà al minimo. Attenzione. Pesci, state maturando spiritualmente e professionalmente, ma i vostri contenuti sono ostili per il pubblico e gli sponsor. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se Cine Negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: CNR, giornale radio.
5: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 8 in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
3: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Voltiamo pagina. Al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati David di Donatello. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: Con 8 statuette e Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora, 4 occhi, miglior attrice protagonista per Gioia mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà, Davide alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: Radio Jukebox.
8: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
2: L'evento tanto atteso sbarca, arriva presso Chieri. Benefica on the road. Domenica 10 maggio, festa della mamma. Vi aspetta con tante idee regalo, a prezzi da favola.
3: Una bella domenica di shopping tra le bancarelle del famoso mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme.
2: Troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, bigiotteria, articoli per la casa.
3: Domenica 10 maggio, ci trovi a Riva presso Chieri, dalle 8.30 alle 19, in via Vittorio Veneto.
2: Benefica on the road. Seguiteci sui social.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Stavolta niente calcio o champagne, d'altra parte in Baviera si beve birra. I 9 gol del Parco dei Principi, il 5-4 dei Galletti, restano scritti nella storia. Il Paris Saint-Germain stappa comunque la bottiglia più preziosa, perché per il secondo anno di fila da campione in carica vola in finale di Champions, dove l'aspetta l'Arsenal. All'Allianz di Monaco pronti via, Dembélé scrive 1-0. Il Bayern prova ad arrampicarsi, la salita però è di quelle erte da Tour de France. Harry Kane, che trova il pari solo nel recupero, non è informato di lusso, per la verità nessuno vestito di biancorosso. Basta pensare che il migliore è il portierone Neuer, provvidenziale nel frenare le stelle di Luis Enrique. Da Kvaratskhelia in giù, l'ex napoletano innesca il gol del vantaggio, inventa e copre, in una parola, imprendibile. Una vittoria di testa serviva a difendere l'orgoglio di Marquinhos, una quindicina d'anni or sono di passaggio alla Roma. Appuntamento il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per tentare il bis e illuminare ancora la Torre Eiffel, Gunners permettendo. Da Gianni De Gaetano, buona giornata.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: domenica.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio, si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo. Dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba. Via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Attenzione ai colpi bassi, la concorrenza non va trascurata. Venere protegge i single. Toro, le stelle proteggono la mente in carriera, il passo di chi esercita la libera professione. Gemelli, se hai seminato bene, oggi puoi raccogliere nuovi allori. Cancro, tratta con delicatezza ma in modo veloce una disputa nata per il mancato rispetto di un contratto. Mercurio è infido. Leone, giornata piacevole e varia sia nel lavoro che nel tempo libero. Vergine, siete una forza trainante grazie alle vostre convinzioni e attitudini introspettive, ma vi restano da migliorare l'aspetto comunicativo e la vostra immagine sociale. Bilancia, le vostre energie sono in rimonta, ma le circostanze tendono a disperderle. Scorpione, state vagando in un deserto di cui non vedete i confini, in compagnia di una carovana di miraggi. Sagittario, fate di tutto per attirare l'attenzione del vostro oggetto del desiderio, ma quello non ha la minima intenzione di assecondarvi. Insistete. Capricorno, con Marte in opposizione rischiate di compiere delle sciocchezze dettate dall'annebbiamento di un attimo. Acquario, il vostro potenziale energico oggi scenderà al minimo. Attenzione. Pesci, state maturando spiritualmente e professionalmente, ma i vostri contenuti sono ostili per il pubblico e gli sponsor. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Bot.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
7: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatossio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Psychol Science. Un materiale morbido e flessibile di cui si possono cambiare con un solo comando colore e superficie non è fantascienza, bensì l'ultima trovata degli esperti della Stanford University. Mediante l'impiego di tecniche particolarmente sofisticate, gli scienziati hanno infatti ottenuto un prodotto che potrebbe rivoluzionare pressoché tutti i settori della produzione, a partire da quello militare. I dispositivi che incorporano la nuova tecnologia consentirebbero infatti un'aderenza mimetica all'ambiente circostante. Lo studio è comparso su Nature. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta. La Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage, ha invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli, che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in 2 set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con l'appigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: pronti per iniziare 5 minuti dopo le 10. Ben ritrovati da Vladi, questa è Radio Jukebox. Oggi è diverso, vabbè, rispetto a ieri diverso, perché c'è un sole meraviglioso, bellissimo. Oh, veramente, wow, quanto è bello. Buongiorno popolo di Jukebox, ci siete? No, ci siete con il vostro buongiorno, mi fate sentire le vostre voci, vai, buongiorno.
1: Ma buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio, ciao mamma.
0: Buongiorno Maurizio, salutiamo la mamma di Maurizio, prima o poi ci inviterà a pranzo. La mamma di Maurizio cosa fa di buono? No, così mi faccio gli affari.
2: Buon giovedì Vladino, giovedì a tutti quanti, un bacio grande al mio amore.
0: Questo si è appena svegliato, si sente.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Siamo a giovedì.
0: Sì.
3: Il sole c'è, sì. E non c'è, però no, meglio c'è della giornata di questi, no, giorni c'è, con la pioggia. Sì. Un bacione grande a te Vladi.
0: Sì, ma
3: dimenticavo, sono Maddi.
0: Buongiorno Maddi, però il sole c'è. Allora, stamattina il sole c'è. Ora.

0: Questo è veramente molto tamarrino.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti da Albi da Torino, ciao.
0: Buongiorno Albi, buongiorno.
2: Ciao Vladi tesoro,
0: ecco, sono io.
2: Un dolcissimo buongiorno dalle Gessine, pieno di baci.
0: Amore,
3: buongiornissimo amore, buona giornata.
0: Ancora di
2: ciao
0: più.
2: Vladi, buon giovedì.
0: Di più. Vedi, l'ultima era fredda. Ciao Vladi, buon giovedì.
4: No, doveva essere un pochettino più dolce.

0: Insieme a Ercomi con Vaccipiano su Radio Jukebox. Buongiorno popolo di Jukebox, buona mattina.
1: Buongiorno Vladi. Senti, tutto bene?
0: Senti com'è dolce.
1: Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori da Rossana di Tendenza Vigliana.
0: Ma senti com'è dolce, non come la mia Gessina prima, proprio mia, che ne so, è tipo quell'ascoltatore che saluta la moglie, la che insomma la considera una scimmia, com'è che la chiama? Bertu, beh, insomma, adesso non me lo ricordo nemmeno. Aspetta, non sento. Cos'è che dice?
2: Scusami tanto, Vladi, ero in ritardo sì, perché abbiamo finito la pausa. Ah. Allora ti auguro una buon giovedì con il cuore.
0: Sì, però. Ok, ti

0: Will Smith su Radio Jukebox Drive Safe. Devo andare a salutare Giuseppe da Tropea, che ha le prese con la raccolta delle fave. Ci ha inviato anche la fotografia. Insomma, come si mangiano le fave? Perché adesso mi sfugge, io non mangio fave da una vita. Insomma, come si accosta?
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti da Albi da Torino. Ciao.
0: Buongiorno Albi.
2: Buongiorno Vladi. Oggi siamo in quel di San Francesco al Campo.
0: Ciao.
2: Saluto la mia mogliettina Bertu. E dire a Ilaria di andare piano con la macchina al mattino. Giga. Ciao da Giga Decorazioni.
0: Giga, ma non puoi dare a tua moglie della Bertuccia, dai! Raffaella, facciamo qualcosa! Io ci sono, Raffaella, per te ci sono, per te ci sono. Ma dai, ma non puoi! Non è carino!
3: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

0: voce di Mango come Mona Lisa, la richiesta della nostra amica Daniela Romana. Un bacione a lei, anzi un bacione anche a Patrizia, che si, ma che carino che sei con il rosa, maglietta rosa quest'oggi. Grazie a Giuseppe che ci segue da Tropea, scrive: le fave le puoi mangiare crude, cucinate con cipolla di Tropea in acqua, un filo d'olio, sale, pepe nero, e quando l'acqua si asciuga, dopo circa 20 minuti, metti l'anduia. Ecco, queste ultime sono fantastiche. Giuseppe, via Rona 8 Torino, così tutti gli ingredienti. No, se no, insomma, facciamo qualcosa. Chi è?
1: Allora, Vladino, siamo le Gessine.
0: Sì.
1: Le fave le associ alla pasta. Pasta e fave è buonissima. Fave. Se vuoi,
0: sì,
1: ti veniamo a prendere, ti facciamo,
0: sì,
1: sedere in mezzo a noi tre,
0: sì,
1: e ti facciamo la pasta con le fave. Così io... perdoni la nostra collega che è un po' fredda.
0: Ma io ci sono per voi subito.
2: Ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Gaga con Che Fastidio. Scusate, posso andare da Cristina da Palermo? Cristina, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Io sto tutto bene. Tu avevi la ricetta per la pasta con le fave, giusto? Qual è la ricetta? Dimmi.
1: Allora,
0: dimmi.
1: La ricetta è fave, piselle e carciofi. Poi se tu ci metti il riso,
0: sì,
1: troppo buono.
0: Al posto della pasta il riso?
1: Sì. Invece, okay. Come ti so, invece di mettere, di fare l'asciutta con fave, piselle e carciofi,
0: sì,
1: ci puoi mettere il riso,
0: sì,
1: con risotto, e vedi che mangi. Ci metti il formaggio,
0: ok,
1: e vedi che mangi.
0: Allora Cristina, okay. Cristina prima ha detto: se vieni a Palermo ti porto a mangiare pasta, fave, piselli e carciofi, giusto?
1: Carciofi.
0: E tu la sai cucinare oppure insomma la cucinano gli altri?
1: No, la cucino io.
0: Bene. Già questa cosa mi piace.
1: Fave, piselli e carciofi.
0: Bene.
1: Ti posso fare anche la pasta con le sarde.
0: Io ho già fame.
1: Prendila. Prendila e vieni.
0: No, certo. Hai ragione. Grazie Cristina, un bacione. Ma che bello. Vedi queste ricette. Grazie a Giuseppe. Giuseppe ci ha inviato solamente la foto.

0: Taylor Swift con noi su Radio Jukebox. C'è Fabrizio che si prova costume troppo vicina, basta parlare di cibo. Come stanno continuando, Fabrizio? E mangia, mamma. Ma vuoi andare in spiaggia che ti si vedono le ossa? Ma per favore.
1: Ciao Vladi, sono ciao. Nina da Grugliasco.
0: Ciao.
1: Oggi c'è il sole, fortunatamente sì. Si sta bene. Saluto tutti, buon lavoro. E volevo salutare mio marito che stranamente è qua in cucina oggi. Va bene, un bacio grande, ciao.
0: Un bacione, ciao Mina. Restate con noi.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: voce di Raff con Sei la più bella del mondo su Radio Jukebox. Che bella. Io devo, vabbè, mando intanto un abbraccio al nostro amico Fabri che scrive: prova costume troppo vicina, basta parlare di cibo. Io ho detto dai, insomma, mi raccomando, non troppo. Ma, e lui scrive: purtroppo non accetto il passare dell'età, ed arrivare in spiaggia in forma è una delle piccole cose che mi fanno star meglio. Problema nella mia testa, confermo. Allora facciamoci un pochettino aiutare. Quanto è bello invecchiare, invecchiare bene, però invecchiare, perché se non invecchiamo significa che abbiamo salutato questo mondo da giovani, troppo giovani.
1: Ciao, sono Bertu.
0: Ciao.
1: Saluto anch'io mio marito e a tutti.
0: Allora, ciao. Io cerco di fare in modo che tuo marito non ti chiami come una scimmietta e tu sono Bertu. Ma dai, Vladi, fave, pancetta, mamma mia, poi mi buona. Poi la pancetta ci sta, ecco, fave e pancetta, poi mi dici. Possiamo ascoltare Samurai J con Ossessione. Volevo dire a Fabiana che l'amo tanto, questo è il messaggio di Tom.

IJ con Ossessione. Stavo pensando una cosa, scusatemi, ma il piatto che ha proposto Thomas, fave e pancetta, è dietetico perché ci sono le fave, giusto? Non è un piatto, perché è anche gustoso e buono. Buongiorno mondo e buongiorno PF, sono ancora bella carica dalla visione del film di Michael. Tra l'altro sono molto contenta che mio figlio si stia appassionando a questa musica, se possibile ascoltare Bad. PS, volevo scusarmi con mia figlia perché stamattina mentre cantavo Bad l'ho svegliata e non ha apprezzato. Scusa Sophie, ma Michael dà una carica non da poco. Saluti, questo è il messaggio di Luana.

0: Michael Jackson, questa era Bad su Radio Jukebox. Ragazzi, se non siete ancora andati, andate, perché è bellissimo. No, è bello. È veramente bello. 393 999 7794. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ci sono io. Buongiorno.
1: Buongiorno Prati, buon giovedì. Buongiornissimo a tutti. Un bacio da Francuzzo da Palermo. Ciao Prati.
0: Buongiorno Francuzzo da Palermo. Voglio salutare

0: Giusi 393 999 7794, ci siete voi?
1: Buongiorno Vladi, un saluto a te, a Marco Acomen. Ci sono sempre, anche se sono un po' così alternante, e volevo ascoltare Spunta Luna del Monte nella versione di Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu, che secondo me è una versione bella e moderna.
0: E noi ce l'ascoltiamo. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADM Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

Valerio Scanu con Spunta la luna del monte. Devo andare a salutare Claudio, vuole ascoltare i Guns N' Roses. Saluta Vittorio Bavaretto e sono ancora acciaccato.

0: prima ho sbagliato, Vittorio e Bavaretto sono quelli acciaccati. No, l'ha scritto Claudio. Ragazzi, la prima ora è andata, restate con noi, questa è Radio Jukebox, 393 999 7794. Voi siete protagonisti con noi, è bellissimo, è bellissimo. Grazie a tutto il popolo di
1: Jukebox. Ciao Vladi, buona giornata.
0: Ciao.
1: Buona trasmissione, ciao da Carmelo da Novara.
0: Ciao Carmelo.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur con l'area antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: CNR, giornale radio.
6: Ok Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Naturalmente quando arriva la bella stagione vogliamo tutti cominciare a metterci in forma. Ne parliamo con il dottor Vitali, Matteo Vitali, che è medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e responsabile dell'ambulatorio Sporgevity Medicine di Genos Centro di Medicina Preventiva e Personalizzata del San Raffaele di Milano, a cui chiediamo se ci sia un modo facile per tenere allenati e rischiare meno di farci male.
8: Ma assolutamente sì, guarda, c'è proprio un lavoro pubblicato nel 2025 che parla degli snack quotidiani, cioè noi possiamo scegliere tutti gli sport che vogliamo, ma è ormai dimostrato che se noi ogni giorno accumuliamo almeno 50 minuti di questi piccoli snack divisi in 5-10 minuti al giorno, noi prepariamo l'organismo a quel tipo di attività. Cosa sono gli snack quotidiani? Fare 10 minuti al giorno di squat, fare 10 minuti al giorno di flessioni, fare le scale, scendere la fermata del metro prima, vado a fare la spesa, se posso vado a piedi, vado al lavoro in bicicletta, faccio una passeggiata veloce dopo pranzo, cioè tutto quello che è quotidiano è ormai assodato che se io faccio solo 50 minuti al giorno di queste banali attività che posso fare anche in molti ambienti di lavoro, sono pronto per fare poi la passeggiata domenicale, fare la corsetta un pochettino di più. L'errore giustamente che dici tu, che noi ormai parliamo, ormai è sdoganata la parola longevità. Longevità ormai vuol dire ok, qualcosa per il futuro, ma in realtà se io oggi faccio qualcosa oggi posso costruire per il futuro. Quindi se noi effettivamente in modo costante, in modo equilibrato, senza esagerare, facciamo questi piccoli snack tutti i giorni, poi possiamo aggiungere la partita di padel, la passeggiata più lunga. Fondamentale, questo lo diciamo ormai da 2000 anni, lo stesso Ippocrate diceva che se noi nutriamo bene il corpo col fisico e con l'alimentazione abbiamo una vita equilibrata. Quindi già 2000 anni fa si diceva questo, però l'alimentazione, quindi un'alimentazione corretta, senza alcol e fumo, sembra la classica banalità, ma questo ci permette di fare anche degli sport amatoriali senza incappare in problematiche. L'altra cosa, ripeto, sembra banale, ma il sonno. Cioè non possiamo pensare di andare a giocare a tennis il sabato e il venerdì andare alle 3 di notte. Quel paziente lì è molto più probabile che abbia degli strappi muscolari o delle patologie da sovraccarico. Quindi c'è il peccato di oggi rispetto a 2000 anni fa, che noi abbiamo ormai dei dati scientificamente provati per cui si può fare dello sport anche a basso livello stando bene, è che ci sono delle banali regole che però dobbiamo seguire tutti i giorni, non improvvisare. Cioè, certo, arriva il bel tempo, bene, iniziamo a fare sport banalmente, le due attività, passeggiata rapida, andare a fare le prime uscite con gli amici, delle belle passeggiate senza correre necessariamente, o fare della bici in piano, le prime due o tre uscite. Poi posso aggiungere la mountain bike se voglio andare a fare qualcosa di più impegnativo, o il trekking con gli amici. Però ecco, l'obiettivo non è improvvisare.
7: Grazie per essere stati con
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Buongiorno, dolcissimo Vladi, sono Manuela, qui a Roma oggi, sole, temperature ottime. Volevo chiederti se puoi mettere il brano di Zucchero Overdose d'amore e la dedico a tutti voi, un bacione, ma eccola qua che l'abbiamo suonata.
1: Buongiorno Vladino e buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox, oggi è giovedì, ciao da Gianmarco. Sì.
0: Buongiorno Gianmarco.
2: Buongiorno Vladino, buongiorno. Antonella.
0: Buongiorno Antonella.
3: Buongiorno Vladino, da Savino, sempre presente.
0: Grazie Savino, un bacione enorme. 393-999-7794. Allora Vladino, buongiorno, tutto bene? Tutto bene, questo è il messaggio di Conci. Scrive, potresti rallegrare la giornata mettendo l'ultimo singolo di Ultimo? Ti piace? Sì, a me tantissimo il titolo è questa insensata voglia di te. Buona giornata, ciao Conci, ce l'ascoltiamo? Eccolo qua, Ultimo con noi su Jukebox.

questa insensata voglia di te con ultimo. Buongiorno Conci. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, avete la possibilità di guardare e ascoltare Radio Jukebox.

0: L'evento tanto atteso sbarca, arriva presso Chieri. Benefica on the road. Domenica 10 maggio, festa della mamma. Vi aspetta con tante idee regalo, a prezzi da favola.
1: Una bella domenica di shopping tra le bancarelle del famoso mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme.
0: Troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, bigiotteria, articoli per la casa.
1: Domenica 10 maggio, ci trovi a Riva presso Chieri, dalle 8.30 alle 19, in via Vittorio Veneto.
0: Benefica on the road, seguiteci sui social.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro

0: chiamami sempre amore.
1: Silvana, ciao, chiamami ancora amore.
0: Noi siamo amore.
1: Grande Roberto Vecchioni, un bacione a Silvana. Ciao.
2: Ciao, sono Maria da Palermo.
1: Ciao Marina.
2: Io farò ascoltare a mio marito Matina Ivan.
1: Sì.
2: La canzone di Annalisa, Diamante a lei e luce a lui.
1: Volete.
2: Amore, questa canzone è per te.
1: E
2: sei la mia gioia e ti amo. Saluto a papà Dio, ciao.
3: Ciao.
2: Ciao e grazie anche a voi.
1: Ciao Marina, ciao Ivan e ciao alla piccola. 393 999 77.

Lisa con Diamante Lei e Luce Lui su Radio Jukebox. Ciao Vladi, sono Vittorio di Cirie. Come stai? Bene, vi ho abbastanza bene. Sono ancora in cura per il glaucoma. Andrà tutto bene, dai. Pensiamo ad essere ottimisti nella vita. Volevo ascoltare la canzone dei Beatles, Lady B. La dedico a Claudio e a te Vladi e a

0: Girls con Lady B su Radio Jukebox. E andiamo a salutare Vittorio. Ciao. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Marina da Rivalta.
0: Si è svegliata anche Marina quest'oggi. Fantastica. Siamo una grande famiglia. Questa è Radio Jukebox. E voi? 393 999 7794.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Devo andare a salutare Davide Vera, ciao.
1: Eccomi, vai. Eccolo. Buongiorno a tutti. Oggi buongiorno. Non ci si può lamentare, ma che bella giornata.
0: Hai ragione.
1: Mi faresti ascoltare Stupendo di Vasco.
0: Volentieri.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, grazie anche al nostro amico Beppe. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Sensi con Stupendo su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ragazzi, l'ascolti in Italia,
0: parlando.
1: Torino FM 94.4,
0: so.
1: A
0: poi,
1: Palermo 96.100,
0: lo so.
1: A Cuneo 93.100,
0: lo so.
1: A Catania 104.9,
0: lo
1: a
0: so.
1: Vercelli 94.5,
0: lo so. Ciao, dimmi. Ciao.
2: Acchiappa fantasmi e Ray Parker.
0: Sì.
2: Ghostbuster.
0: Ah, ok. L'ha spiegato bene. L'ha spiegato bene. Allora, Ray Parker con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: Buster con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794. Sentiamo.
1: Buongiorno,
0: voi.
1: Ma Vladi, sono buongiorno. Mauri dalla Mauri. Val di Susa.
0: Buongiorno.
1: Mi metti Irraggiungibile con Shade e Federica Carta. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te. 393 999 7794.

0: Era Shade insieme a Federica Carta con il raggiungibile su Jubox.
1: Vladi, eccoci qua, sono tornato di nuovo qui a Torino. Buongiorno a te,
0: stato?
1: Tutto fuori Jubox.
0: Dove sei?
1: Come
0: stato?
1: Va?
0: Bene, bene, bene.
1: Oggi c'è una splendida giornata. Vero. Siamo tornati all'Ovile, si lavora. Tra poco si riparte per il viaggio.
0: Ero in vacanza.
1: Senti un po', Vladi, cortesemente, oggi mi fai ascoltare Neja Reisles.
0: Volentieri.
1: Vladi, dico a questo punto mia moglie Silvana, mia figlia Martina, a te e a tutto il Jubox. Un abbraccio grande, grande da Fabio e Silvana. Ciao, grazie.

Aisha con noi su Radio Jukebox. Andiamo a salutare il nostro amico Fabio, che è stato via, adesso è tornato, però non mi ha detto dove. No, mi ha scritto grazie, però non mi ha messo al corrente dove è stato. Sono Mauro, stamattina volevo ascoltare Lascia che io sia di Neck. Grazie e buona giornata.

0: La voce di Neck con Lascia che io sia su Radio Jukebox. Siete tantissimi, ciao Mauro. Sentiamo voi, ciao.
1: Oggi vorrei ascoltare Per favore ci vorrebbe il mare di Marco Masini.
0: Bella.
1: Un abbraccio a tutti quanti e finalmente sole.
0: Bella, bella. Allora l'ascolteremo tra poco, rimani con noi. 393-999-7794. Anche voi, rimanete con noi. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta.
3: Sono le ore 12
2: e un minuto.
3: Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: CNR, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il Pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato, Cardinale Parolin. Obiettivo della missione, appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi. Anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si avvalse della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne. Saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
13: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Pasini, questa è la Ci vorrebbe il mare su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao Vladino. Ciao, buongiorno.
0: Un bacio. Dice a te, Barbara.
1: Finalmente il sole.
0: Hai ragione,
1: mamma mia, che un bello bacio. Una boccata d'aria veramente.
0: Si sta bene.
1: Allora oggi vorrei chiederti, per favore, this would be.
0: Sì. Natalie Cole.
1: Niente, una buona giornata a tutti e ci proiettiamo verso il venerdì.
0: Wow.
1: Buona diretta a te e a tutti gli ascoltatori. Un bacio grandissimo a mio amore.
0: No,
1: un bacio
0: anche non a te l'ha mandato lui. No, perdonami, lui ha dimenticato il bacio. Adesso ci sono io che lo mando a te. E tu dovresti ricambiare il bacio che io ti ho appena mandato. Sono piccolezze. Bisogna fare attenzione. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione.

Natalie Cole con noi su Radio Jukebox. Ciao Barbara. Fammi sentire. Vedi? Si ottengono degli ottimi risultati, però bisogna chiedere, mannaggia. 393 999 7794. Devo andare a salutare Falbo che vuole ascoltare Loretta Goggi con Maledetta Primavera. È arrivata l'immagine di chi sta facendo meditazione.

0: pettagogico con Maledetta Primavera su Radio Jukebox. Devo andare a salutare, un bacione enorme al nostro amico Falbo che è sempre lì con noi. Fatemi sentire cosa c'è, cosa deve dire, insomma, il vai, sentiamo un attimino. Ciao, vai.
1: Ne conosco uno che non accetta l'età.
0: Ah sì?
1: Fa un programma in radio. Questo però adesso non sto a dirti chi è.
0: Questo significa che mi tradisci con un'altra radio? No, però
1: ma
0: questo non è bello,
1: Bertu,
0: eh.
1: È carino.
0: Ma è Berto adesso, carino, dai, insomma, ti prego.
1: Pensa che c'è gente che chiama Topolino.
0: Vabbè, Topolino mio.
1: È più bello Berto che Topolino.
0: Vabbè, però insomma, il significato è scimmiettina mia, ecco, dai.
2: Guarda, ho deciso, da oggi ti chiamerò Zizzania Man.
0: Che brutta cosa, come mai Zizzania Man? No, vabbè, non è bello, non è carino, poi nei miei confronti tenero, dolce, coccoloso e tanti altri aggettivi potreste aggiungere. Andare voi oltre, insomma, potreste anche così continuare, vero? Bruno Mars su Jukebox.

0: Mars su Radio Jukebox. C'è Azzurra che scrive: ciao Vladi, potresti salutare il mio tato che ora è ufficialmente un falegname a Moncalieri. Oh, grande tato. E no, abbiamo un falegname a Moncalieri. Vai, senti.
1: Ma no, ma come si fa a dire a Vladi Zizzaniamen? Ma è un bijou. Ma come si fa? È dolcissimo.
0: Sono
1: anzi,
0: dimmi.
1: Grazie per la compagnia, dimmi, immensa che ci fai e per la dolcezza che hai sempre nel porti con tutti.
0: Mamma mia, che bella cosa. Ah, vedi? Beh,

0: racconterà.
1: La voce di Rama con Ovunque sarai su Radio Jukebox è la richiesta Barbara che ci segue da Livorno. Un bacione Barbara, e ne approfitto anche per salutare un amico che oggi pomeriggio andrò a salutare, insomma, che è diventato un angelo, Luca. Ciao, un salutone anche a lui, che persona passato.

0: Ramazzotti e Max Pezzali come nei film su
1: Jukebox.
0: Buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Ciao Riccardo,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Vladi, se è possibile vorrei ascoltare la canzone What I've Gone dei Linkin Park. Grazie mille.
0: Un salutone anche al nostro amico Riccardo. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Devo andare a salutare Giuseppe da Torino che scrive: ti ascolto sempre. Insomma, potresti salutare tutte le persone single, va bene? Insomma, salutiamo tutti i single che ci stanno ascoltando. C'è anche Antonio che ci augura il buongiorno, insomma, scrive: voglio bene a tutti voi di Jukebox.

Linkin Park, 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Siete con Vladis Radio Jukebox. Devo andare a salutare Dina da Visignano. Ciao Dina, con Lucio Battisti tra poco.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Lucio Battisti con La canzone del sole su Radio Jukebox. Dina da Bisignano, bacione a lei. 393 99 9 7 7 9 4. Dove siete, cosa fate, con chi siete e da dove ci state seguendo? Jessica e Carlo scrive: come stai? Ascolta, se non è ancora andata in onda mi faresti ascoltare Sal da Vinci per sempre. Sì, e la voglio dedicare tutta al mio Carlo. Ciao Jessica.

Al Da Vinci, ragazzi, dobbiamo aiutare due commesse. Ditemi dove siete, però, così almeno. Ciao. Siamo due commesse disperate. Oggi i clienti stanno mettendo davvero a dura prova. Cioè, poverine loro. L'unica cosa che potrebbe darci un po' di energia è la mete di Donatella Rettore. Ce la dedicate? Ma certo che sì. Franci e Mary, ma certo che sì. Ecco, perdonatemi. Allora, trattiamo bene le commesse. Cerchiamo un attimino anche di non mettere tutto in disordine, non fare domande inutili molte volte. Entri per un prodotto, cerca di avere le idee chiare. Dai, dove siete Franci e Mary? Da dove ci ascoltate? Intanto Donatella Rettore. Un bacione a tutte le commesse e commessi.

0: Raffaella Rettore.
1: Questa era la Nette su Radio Jukebox. Salutiamo le due commesse messe a durissima prova dai clienti che sono Franci e Mary. Ma da dove?
2: Non me l'hanno detto. Good morning Jukebox Family, ciao Bradino, come stai?
1: Bene, bene, bene, tutto a posto.
2: Sono contento anche noi, tutto bene, giovedì, si avvicina il weekend.
1: Sì.
2: Sempre meglio, eh? Senti cortesemente oggi.
1: Dimmi.
2: Allora, oggi vorrei ascoltare di Lionel Richie.
1: Sì?
2: Dicendo la mia gnognettina oggi e sempre. Con la canzone intitolata Amo, Tamo, Ti Amo.
1: È bella.
2: Ti ringrazio, bella, saluto bella. A te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, ai miei colleghi e a tutti coloro che mi conoscono. E essendo bravi, continuiamo a farlo.
1: Certo.
2: Ciao da Gianmarco.
1: Tranne i clienti, loro non sono bravissimi, i clienti di Franci e Mary, per fortuna ci siamo noi, eh. Adesso siamo più carichi, mi hanno scritto, ti ascoltiamo da Rossano. Ciao Franci, ciao Mary, un bacione, per fortuna.

0: Tozzi con Tu su Radio Jukebox. 393 999 7794. Abbiamo una marea di vostri messaggi. Popolo di Jukebox, ciao!
1: Ciao Bladi, sono Cetti. Ciao, per Cetti. Favore, mi potresti mandare oggi la canzone di Raffaella Carrà?
0: Ma te l'ho messa ieri.
1: Per favore, che ieri non lo so che ci è successo, forse l'avevi già mandata e non me l'hai mandata.
0: No, te
1: l'ho messa. Se me la puoi mandare ora, ti ringrazio tantissimo.
0: Non mi ascoltava Cetti
1: ieri. Buon pomeriggio. E tanti saluti al mio compagno Lorenzo e al mio nipotino Pietro Tommaso. Ciao ciao Bladi.
0: Però Cetti ieri non mi hai ascoltato, allora è andato in... però mi piace, che allegria. È vecchiotta, non è proprio insomma la musica di Jukebox, però è però è, insomma, mette allegria.

0: carissimo, scusami, ma sicuramente mi sarò distratta.
1: Non è carina
0: questa
1: cosa.
0: L'avevo sentita, se no non ti scrivevo tutti quei messaggi. Scusami tanto, perdono. E vabbè, dai, l'ascolto pure oggi. Un'altra volta, non fa male la felicità. Felicità a tutti, specialmente a te, Blasi. Un abbraccio e ti voglio bene, anch'io ti voglio bene. Non ti chiamo solo per ascoltare la canzone, ma ti chiamo perché sei simpatico e ho scelto questa radio per la simpatia che hai e perché mi piace tanto questa radio. Ciao Bladi,
1: ti voglio bene. Ciao Cetti, che bella cosa. Devo andare a salutare invece Francesca da Roma, che ha richiesto Simone Cristicchi con Quando sarai piccola, per tutte quante le mamme, e con la fortuna veramente di invecchiare avendo un figlio come Cristicchi.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Simone Cristicchi con Quando sarai piccola su Radio Jukebox. Buongiorno a Francesca che ci segue da Roma. Ciao Francesca, e oggi bel tempo anche a Roma.
2: Buongiorno Vladino, buongiorno popolo di Radio Jukebox, Enza Yuba.
1: Un bacione, ciao Enza, e un bacione a Yuba. Restate con noi, questa è Radio Jukebox e un'altra ora se ne va.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Basta con Male su Radio Jukebox, è la richiesta demo che si vede. Vladi, come stai? Spero tutto bene. Tutto bene, tutto a posto. Ma, demo, che fine abbiamo fatto? No, uno si deve informare. Come mai? Non ci vuoi più bene? C'è qualcosa che non va? Vai,
1: ma ciao. Buongiorno carissimo Vladino, sono sempre Massimo da Torino. Tutto bene? Tutto
0: bene,
1: a posto?
0: Massimo, sì, dai, sì. Va.
1: Lo
0: tu
1: spero tanto.
0: Stai?
1: Io sono in fase di ripresa, quindi va
0: Vai.
1: Benissimo. Anzi,
0: grande.
1: Bisogna essere sempre positivi nella vita.
0: Bravo.
1: E mai abbattersi, mai,
0: bravo,
1: mai, mai.
0: Bravo.
1: Oggi, per favore, mi fai ascoltare la canzone di Barbara Streisand con Woman in Love.
0: Volete.
1: Ogni tanto te la richiedo perché è una delle mie canzoni preferite.
0: Bella.
1: In primis, come sempre, la dedico a te e tutti i miei carissimi amici, ok? Ciao, ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti.
0: 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADN Play, avete la possibilità di guardare e ascoltare Radio Jukebox sempre, anche sul canale 254 in tutta Italia.

0: con Woman in Love su Radio Jukebox. Salutiamo Baraletto, devo salutare Gabri, sì, potresti mettere Michael Jackson, l'abbiamo già messo, per salutare mio padre Franco, ha scritto nel messaggio. Invece devo andare a salutare Fabio, fammi vedere perché mi ha inviato una fotografia, insomma l'amico Fabio, ecco, insomma, ma non la riesco ad aprire. Vabbè, subito vi leggo il messaggio però. Allora, questo è il messaggio di Rita che ci segue dalla Germania. Scrive: qui piove da ieri, le temperature si sono abbassate. Oggi mi piacerebbe ascoltare Bryan Adams. Grazie Rita dalla Germania. No, ma Fabio si è sposato. Ma che belli che sono!
1: Bladi, praticamente sono tornato dalla Sicilia perché, sai, ci siamo sposati, io e mia grande amore Silvana.
0: Che belli!
1: E
0: che
1: siamo stati bene, è stato fantastico. Giusto una settimana.
0: Wow.
1: E adesso poi partiremo per il nostro viaggio di nozze.
0: Ho capito.
1: Annaggia, però ti ho ascoltato in questi giorni.
0: Certo, mi ha ascoltato. Avrei pensato ai preparativi, giusto? Guarda che belli che sono, bellissimi.

0: Bryan Adams con noi. Dobbiamo andare a salutare la nostra amica Rita, un bacione grandissimo che ci segue dalla Germania sempre. Brutto tempo in Germania, vai, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Inizia, ieri ci hai fatto sognare con Gigi D'Agostino, ci hai fatto sognare proprio.
0: Bello, me l'hanno detto tutti.
1: La mezz'oretta bellissima proprio.
0: Sono quei ricordi.
1: E infatti ora ci ha fatto sognare, oggi continua a farci sognare.
0: L'ho già messo però, non me lo richiedere.
1: Oggi per ascoltare Gigi D'Agostino, La Passion.
0: L'abbiamo già programmato.
1: Ok, Vladi.
0: Alessandro, già,
1: grazie di esistere.
0: Guardate, mi ha inviato l'immagine, la fotografia di 4 CD originali di Gigi D'Agostino.
1: Sì, caro Vladi.
0: No, l'ho visto.
1: Queste sono belle perle. Gigi D'Agostino.
0: Lo so, perché rappresentano poi l'infanzia.
2: Luigi Vincenzo di Barletta, vuoi ascoltare una bellissima canzone di Frank Bongusto.
0: Pure.
2: Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Le richiamo la moglie Federica, che sta lavorando, la figlia Alessia, la bellissima mamma Katia e fratello Checco DJ.
0: Va bene, allora ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: di ricordi, dove c'è Fabri che scrive: la rotonda sul mare era quella di Senigallia, dove ho fatto le vacanze anni fa, bellissima città, mare stupendo. Vedi che noi sblocchiamo i ricordi. Con
1: ciao,
0: chi è?
1: Sono qui da Moncalieri, auguro buon giovedì a tutti, Chris. Un buongiorno a tutti. Volevo sentire una canzone,
0: sì?
1: Di Pupo, a piacere tuo, grazie.
0: Va bene,
1: un bacio.
0: Tra poco.
1: Ciao ciao.
0: Tra poco, restate con noi, questa è Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo. Dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba. Via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La voce di Pupo con Su di noi su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. E scusate, ho qualche pizzaiolo, qualche cuoco, l'ascolto, perché è arrivato un messaggio da parte di Roberta che ci segue da Firenze. Ciao Roberta, buongiorno, che scrive così: puoi fare un appello a tutti i pizzaioli e cuochi che ti ascoltano? Depilatevi le braccia, perché non potete cucinare e fare le pizze con tutti quei peli sulle mani e sulle braccia. Che è successo, Roberta? Buongiorno. Cosa ti è successo? Cosa ti è successo? Ecco, pizzaioli e insomma cuochi, Roberta ce l'ha con voi. Ecco, ma perdete i peli? No.
1: No. Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Ribongiorno. Ascolta, dimmi. Mi faresti sentire Venere e Marte?
0: Sì?
1: Di Mengoni? Se fosse passato, non lo so, mi è venuto in mente Lisa. Con ti vorrei sollevare. Sono per strada.
0: Ah, tu stavi cantando per strada.
1: Pazienza. Comunque, grazie.
0: No, non c'è problema.
1: Una buona diretta, un bacione.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Andrina.

0: arrivare fino a te.
1: Ragazzi, che è track Marco Mengoni fra Quintale, Venere e Marte su Radio Jukebox.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Sono Luca e volevo dedicare una canzone a Francesco di Mauro Picotto, Comodo.
1: Ragazzi, bellissima. Ciao Luca, ciao Francesco. No, vabbè.

Che bel momento musicale di ricordi, veramente tanti. Vabbè, tra pochissimo si torna insieme con Kim Carnes per salutare Francesco.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

0: dobbiamo andare a salutare Francesco. Ciao.
1: 393 999 7794.
0: C'è una marea di vostri messaggi.
2: Ciao Vladi,
0: ciao.
2: Buongiorno, sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
2: E vorrei ascoltare oggi gentilmente, se non è ancora andata in onda, l'ultima di Elisa
0: insieme
2: grazie
0: a Blanco.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Si titola Ricordi di Blanco insieme ad Elisa. 393 999

Marco insieme ad Elisa su Radio Jukebox. Dato ne approfitto per salutare anche Sonia da Caselle. Ciao Sonia. C'è Morgana che scrive: Vladi, è possibile ascoltare Imbranato di Tiziano Ferro? La mia collega Jenny adora Tiziano, grazie mille e buona giornata. È anche un po' imbranata? Vabbè, chiedo, Jenny, sei imbranata?

0: salutare Jenny. Ciao Jenny Bernata, sentiamo voi.
1: Ciao Vladino, buongiorno. Ciao. Come stai?
0: Bene.
1: Io tutto bene, ho finito di lavorare, adesso vado a casa a smontare un tavolo. Senti, mi faresti ascoltare Danza Kuduro di Lucenzo? E lo dedico alla mia cra e al mio mirtillo. Un bacione, ciao Sabri da Biella.
0: Allora, Sabri, tu sei felice e contenta di andare a casa e smontare un tavolo? Ma dove l'ha presa questa? Yeah, ma

0: Insomma, no, aspetta, no, di arrivare a casa e smontare il tavolo. No, stavo leggendo, è arrivato adesso. No, Vladi, non sono imbranata. E a me non piace nemmeno Tiziano Ferro e Morgana, che è una burlona. Ah, ti prende in giro. No, vabbè, io Tiziano Ferro a me piace, insomma, ci mancherebbe.
1: Ciao Vladi, sono Patti.
0: Ciao Patti.
1: Ti scrivo dalla mensa di Luserna San Giovanni.
0: Ciao Patti.
1: Allora, senti, dimmi, volevo tutto. Farti una richiesta un po' speciale, perché mm-hmm. oggi sarebbe stato il compleanno della mia carissima amica, avrebbe compiuto 43 anni e sono oramai 23 anni che non c'è più. Quindi volevo dedicarle Don't Cry dei Guns Roses.
0: Li abbiamo già messi.
1: Ti ringrazio tantissimo per tutta la compagnia che ci fai e le mando un grosso bacione fin lassù. Ciao Vladi, grazie mille.
0: Un bacione anche da parte mia a lei. I Guns li abbiamo già messi per accontentare anche la Nicola Alessandro, invece, che ci segue da Messina. Ascoltiamo gli Europe con Carrie. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Pop con Carrie su Radio Jukebox. Wow, è bellissima. 393 999 7794, ci siete voi. Ciao
1: Vladi, sono ancora Marilena. Chissà se puoi farmi ascoltare questa mattina, dove sempre sole dei Modà. Ti ringrazio.
0: Un bacione anche a Marilena. 393 999 7794, questo è il numero.

0: Sentiamo Dacon, Dove sempre il sole, su Radio Jukebox. C'è il messaggio di Kevin che scrive: ciao Vladi, come stai? Bene? Mi faresti ascoltare Allegra di Briga? La dedico alla mia bimba Celine, che in questi giorni non sta tanto bene. Grazie, ciao Kevin. Ciao Celine.
1: Quando vuoi che succeda qualcosa che non vuole accadere,

0: Non conoscevo la canzone di Brigallegra e faccio i complimenti intanto a Kevin che l'ha richiesta per la figlia Celine, ma è bellissima, poi il video è veramente emozionante. Bella, bravissimo Briga, perché è diventato papà, ecco, ma è da guardare questo video perché è tenerissimo.
1: Ciao Vladi da Marco Acquaman.
0: Ciao Marco.
1: Ho ascoltato con emozione Danza Kuduro perché era la canzone preferita del mio amato Christian, quindi con molta commozione l'ho ascoltata e ringrazio la ascoltatrice che l'ha richiesta. Un abbraccio, un bacione da Marco Acquaman.
0: Ciao Marco, un abbraccio grandissimo a te, anzi adesso un mondo a parte di giovanotti sempre richiesta da voi, ma ho bisogno del vostro saluto. Sì, dobbiamo chiudere con voi.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: va, e va, e va.
1: Giovanotti con Un mondo a parte su Radio Jukebox, la richiesta Teresa. Ciao, siamo giunti al termine, eh? Anche perché poi ho Kutriz e dice: ah, Vladi, mi stai facendo fare gli straordinari. No, così, vi lo giuro. Poi si arrabbia con me.
2: Carissimo Vladi, a te e a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo domani. Ciao da Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Vladi, a domani. Buon pomeriggio. Alessandro Messina.
1: Ciao Alessandro, grazie.
4: Ciao Vladi, a domani. Buon pomeriggio.
1: Grazie.
4: Buon Jukebox telematico e tutto il popolo di Jukebox.
1: Benissimo.
4: E Vladi, ti chiamerò stasera all'Arcobaleno Musicale. Ti darò una bellissima canzone. Ciao.
1: Tutte le spazio.
2: Ciao,
1: gli amici della
2: Calabria. Di Jukebox a te, Vladino. A domani da Gianmarco.
1: Grazie, grazie mille.
5: Marco Aquame, Chris Aquaboy, sempre presenti. Ciao, Vladi, a domani.
1: Un bacione, anzi, amici della Calabria, vi aspetto questa sera su Telespazio, mi raccomando.
5: Ciao Vladi, a domani da Albi. Ciao.
1: Ciao Albi, ci ritroviamo domani su Radio Jukebox. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Baci e abbracci veramente a tutti quanti. Voi domani dalle 10 alle 15 su Jukebox. Kutriz, a te la linea. No, allora Kutriz è l'uomo del telematico. È lui. Se qualcosa non va, se lui si arrabbia, è lui che si arrabbia. Non io, è lui. 4, 3, 2, 1.
6: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 7 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: L'evento tanto atteso sbarca a Riva presso Chieri. Benefica on the road. Domenica 10 maggio, festa della mamma. Vi aspetta con tante idee regalo a prezzi da favola.
1: Una bella domenica di shopping tra le bancarelle del famoso mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme.
0: Troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, bigiotteria, articoli per la casa.
1: Domenica 10 maggio ci trovi a Riva presso Chieri dalle 8:30 alle 19 in via Vittorio Veneto.
0: Benefica on the road. Seguiteci sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
4: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 5.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0354

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previste inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Seguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8090.
1: Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
8: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
7: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
9: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne, che unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
7: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'ombra dell'insider trading nel contesto della guerra in Iran e del prezzo del petrolio si muove il Dipartimento di Stato americano.
7: Il Dipartimento di Stato americano sta indagando su delle puntate sospette in borsa in corrispondenza agli annunci fatti sia da Trump sia dall'Iran sulla guerra nelle ultime settimane, perché praticamente c'è il fondato sospetto che alcuni trader di borsa abbiano avuto accesso a delle informazioni privilegiate poco prima che queste accadessero. In particolare il faro è acceso su operazioni sospette per 2,6 miliardi di dollari, dove alcuni trader di borsa hanno, diciamo, puntato, hanno scommesso sulla caduta del prezzo del petrolio pochi minuti o poche ore prima che ci fossero degli annunci fatti sia da Trump sia dagli iraniani. Ad esempio, ci sono state delle operazioni in cui ci sono state forti scommesse, forti opzioni sulla discesa dei prezzi del petrolio poco prima che Trump appunto rimandasse l'attacco ai siti elettrici e petroliferi iraniani, così come c'è stato uno stesso flusso anomalo, insomma, di scommesse poco prima che gli iraniani avessero annunciato una prima apertura dello stretto di Hormuz. Insomma, c'è il forte sospetto che qualche trader di borsa abbia avuto accesso a informazioni privilegiate e le abbia di fatto messe a punto giocando in borsa e in questo caso incassando parecchio. È una cosa che appunto non si può fare, illegale, il reato si chiama insider trading ed è molto probabile appunto che ciò sia avvenuto. Quindi c'è questa inchiesta, questa indagine che vedremo appunto nei prossimi giorni come evolverà.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: L'evento tanto atteso sbarca a Riva presso Chieri. Benefica on the road. Domenica 10 maggio, festa della mamma. Vi aspetta con tante idee regalo a prezzi da favola.
1: Una bella domenica di shopping tra le bancarelle del famoso mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme.
0: Troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, bigiotteria, articoli per la casa.
1: Domenica 10 maggio ci trovi a Riva presso Chieri dalle 8:30 alle 19 in via Vittorio Veneto.
0: Benefica on the road. Seguiteci sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: CNR Giornale Radio.
4: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Radio Juice.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4094.
2: Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato, i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Jenny De Gaetano.
7: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'hanno passato da quelle parti dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League. Stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
6: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmin Paolini soffre ma si salva, 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader eridato MotoGP Marco Bezzecchi: cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Solide relazioni con la Santa Sede e comune impegno per la pace. Così una nota del Dipartimento di Stato USA sull'incontro di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato Marco Rubio, giunto dopo settimane di tensione. Attesa nelle prossime ore una risposta dell'Iran alla bozza di pace USA, lo sostiene dopo la CNN anche l'Arabia. L'emittente saudita riferisce inoltre di trattative in corso per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Il caso dell'antivirus, il cui focolaio è stato identificato 2 settimane fa su una nave da crociera nei pressi di Capo Verde, è ora diretta verso Tenerife. Identificati 2 nuovi casi, 3 finora morti, a bordo 8 le persone contagiate. Il giallo di Pietrancatella con la morte per avvelenamento di Antonella di Ghielsi, 50 anni, e della figlia Sara di Vita, 19 anni. In questura a Campobasso proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate. Calcio dopo quella di Champions, si definiscono stasera le finali delle altre coppe. In Europa League le semifinali di ritorno sono Aston Villa Nottingham e Friburgo Braga. In Conference Crystal Palace, Shakhtar e Salzburgo, Rayo Vallecano, tutti i match alle 21. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'Unifil a Shama nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione Unifil nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
0: L'economia.
3: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82% mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
4: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
5: L'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra. Articolo 11. Dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
3: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni. Prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione, per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano l'avvio della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario 6 cine negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Pensati così, forte come sei.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Notturni.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

uguali. Tu Giac Armanio, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali, le fedi nuziali, ma al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8 0 6.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4004.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 8 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:02.
1: Tre piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.